0: lentamente a maledire il Dio dei mondi, di chi si è costruito quando
1: tres canciones y una sola voz para el recuerdo.